Questo libro nasce da una consola della più grande opera My Editor Scoi Beatles, The Complete Beatles, Chronicle di Mark Wilson, un maniacale calendario giorno per giorno con tutte le sedute di registrazione, tutti i concerti, tutti i film, tutte le apparizioni, radio e TV, e favolosi da 1946, l'anno del embrione Quarryman, al 10 aprile, 10 aprile 1970, dati che per convenzione accreditata dagli storici segna la fine ufficio dei Beatles, ufficiali dei Beatles. Il gruppo giunti pubblicherà nei prossimi mesi nella collana Bizarre la Chronicle in edizione integrale. Rispettando il grande formato originale con le centinaia di fotografie, documenti, autografi e memorabilia che ne fanno un documento unico nella bibliografica Beatles. Strawberry Fields ne c'è per certi versi un'anticipazione, un folgorante pigno che raccogliendo le introduzioni di veri anni di Carali. Tracata un attendibile disegno storico complesso con favolose minuezze, ci sono poi la specialità di Lewison e il frutto più bello della sua ricerca. Non è un libro di musica, ebbene avvertire subito, non è un saggio critico sull'opera Beatles, è invece un attenta documenta ricostruzione la storia da Penny Lane al concerto sul tetto della Apple, dalle giacche e coi teddy boy a lunghi barbi hippie, passando per il caverno nella Star Club, Richard Lester e la Beatlemania. Anime e gomma, bande di cuori solitari, trucchieri e campi di fagioli per sempre. Mark Lewison, l'autore si è gradinato sul campo il titolo di Beatles Emeritus e come ottenendo dalla EMI di poter accendere unico al mondo agli archivi dello studio di Abbey Road per ricostruire perfettamente una storia discografica che fino alle anni 80 era avevo da vari forse i libri che ha richiamato dalla sua invidiata ricerca, oltre a questo e più parziale The Complete Beatles Recording Sessions. Sono imprescindibili punti per riferimento per chiunque voglia accendere ai segreti delle scarafaggi più amati del mondo. You're listening to Resonance 104.4.

0: clamoroso relazione, relazione a catena che avrebbe iniziato sulla gioventù la cultura britannica. Dopotutto, la sua versione della canzone Rock Island 9 di Huddy Ledbetter non era cosa diversa dal ventuzzo blues nero originale. E d'altro canto, la stessa sua registrazione aveva già dicotomese. Eppure, proprio quel disco di Ronnie Donegan, Skiffle Group, diede il via a una moda che tra il 1946 e il 1947. Dilagio tra gli adolescenti, soprattutto maschi, di tutta la Gran Bretagna. Lo skiffle non era affatto una novità. Le sue radici affondavano nel folk, nel jazz nero-americano del periodo della depressione, anni 1920. In Gran Bretagna, la jazz band di Ken Collier poteva vantare una speciale sezione skiffle già nel 1949. Ma non era la storia dello skiffle. Ad attraere così tanto le adolescenti britanniche, bensì ma la sua struttura essenziale è facile da suonare. Non è facile leggere dopo. Tutti senso, nemmeno tanto fantasia, talento ordinario, potevano formare un gruppo. Bastava procurarsi una chitarra acustica da poco soldi. Spesso spagnola, un asse d'avvocato washboard e invenziano geniale, un basso ricavato da casa da TJ Spesso. Ovvero una imitazione del controverso rilassata conficiando un manico di scopa in un casa da rovesciata, un tendico tra essi un pezzo di spago per ottenere un coda di sonate. I più facoltoso potevano aggiungere altri strumenti, un banjo o forse un batteria, ma il cuore del complesso era quello. Mi spiace per la mia pronuncia. Oh dear, I love listening to that. I don't know if anyone's actually listening. I'm having a coffee. It's late at night on a Sunday and I'm reading to you in Italian. This is Resonance FM. Non è esagerato affermare che tra il 1946 e il 1947, sulla scia del successo di Donegan, per quanto di portata inferiore di altri come Tommy Steele, The Vipers, Chas McDavid, The Nancy Whiskey, Johnny Duncan. Esistevano in Gran Bretagna più di 5.000 gruppi schifo. Nella sola Liverpool se ne controvano diverse centinaia. John Winston Lennon. Sedicenne. Essi in una mente brillante, ma sciogolato che vivono a Walton, tranquilla borgata confinante con il centro di Liverpool. Si era particolarmente appassionata alla musica dell'adolescente, fine delle maggi, maggio 1946, quando era stato sopraffatto delle forze e delle grazie di Heartbreak Hotel di Elvis Presley. Nel marzo del 1947 avendo finalmente persuaso la sua tutrice, la zia Mime, a comparli un cittadino da 17 sterline, dice di formare un complesso schifo. Scopo principale di suoi amici era quello di diversi amici. La prospettiva di arrivare un giorno ai soldi alla gloria. Quantunque non del tutto disperazzata, non era certo completa con impazienza. All'inizio, per una settimana, Lennon è l'unico altro membro, il suo migliore amico Pete Shotton, chiameranno il gruppo Blackjacks, ma pochi frequentavano entrambi gli istituti superiori maschili, Quarrybank, il cui inno conteneva il verso Quarrymen, strong before our birth, decisero il ribattezzare Quarrymen. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is to make you out. It's going to be a short segment every day if I read you the story of the Beatles in Italian.
1: Come on in here.
0: Oh, we've got to Art Me by John the guitar. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show. If you enjoyed today's show, thank you very much for tuning in. Each week it's an art school of the air, and it's becoming a riposte to the art school system, which has been really hammered at the moment. Lots of art schools are losing their staff and closing their courses. Having to battle with AI. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is to make your own damn music.
2: Every year this week, thousands of wandering students come to Nest.
3: You'll need a pencil and paper. You'll know that the Encyclopedia Britannica has for many years provided questions for popular television quiz programs.
4: Now here's your chance to see how it feels to be on a quiz yourself. You'll be able to check your score with the Britannica representative, who will shortly be calling. Right, pencil and paper ready? Then here we go.

Quando i venti quattro anni l'ogni donna giunse alla ribalta nel gennaio del 1946, non potevo certo immaginare la clamorosa